Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Goza. Go

Brooks here. How are we, Red Hope.